taci, ti prego. Lo sai che sono testarda. Allora dimenticami. Fai come se non esistessi. Dimenticami.